bo ri phumana re le ho bona me ya iri tukuta makhubu a re fauti are hoeng ha holo riri oho oho oho di pito di pito le rate ham di pito le le ke ha di pito ke batho di pito la jeso.

0: Hey. Ya ba ntsa hatellana o di mama mmone. E ba. Ya ba hatellana ya ba bela kenella. Ke kopa o ipete. Tsebo ya bohlale ke ho tshaba Jehova. Ho tseba ya halalelanga. Ho tseba ya halalelanga ke hlalefo. Metsidi a le handa te molopita. Re ba ha o morena.
1: Re ba ha o morena ntate.
0: Ho ma tsepo.
1: Ho le sono ro ba te u tshwe mo ba ne ba tla bona modi. Re ba ha o morena.
0: Ne ba hao morena nko matshepo.
1: Ke nkgono matshepo kwa lava.
0: Amen nkgono waka.

me aba khothatsa ka ofela ho tiisetsa ho morena ka pelo e ba ha ho morena ntate moeketsi a le ha ntate molo matala.

0: e ba ha o morena
1: ga ha morena ntate
0: nempo
1: ona ho ho tle ho monate ha bana ba motho ba kopane ha mmo ba ha morena ntate
0: e ba ha o morena nempo magema
1: amen ntate
0: amen se nesu omba heso ri thutenga le rato la modimo re ba ha o morena nemma pheku ale thaba bosiu ha ntate molo mosala.

0: ba ha o morena
1: a ha o morena a bole bole
0: morena ma sita
1: o ho itse ga go le na le ga go pantsing ha mo ho le ha ga ka go hana pero tsona go pa ha le bole bole le ga go le go pantsing a tra di papa ja la wa ga tere ha mo ho ba ha o morena
0: e ba ha o morena morena ma sita
1: ba le
0: amen.

e tla re ha ke ipapalla dipina o tla bonlo o tla boletsa mona e re ha ke teana lo yena gore a se ne ntse ke lentse ke letsa ha o e tla re ha ke ipapalla dipina o tla bo go waletsa skamphoqa o monna a tibile o ya thabisa ha e ba huno sena mo uno ngwe le hona teng hao lebaka ke nna la gore ke itswelele ka nqe ke itsamaele ka tsela le mokgwa mofuta o e kanga ona ona they never laugh in this time they never laugh in this time.

0: mmino o monate ka nako tsohle ho phisa
1: hololo hololo
2: e sebena kwa hona pa seng an ka metso tsuki yane le shimele metsi e medi re tadi mmino o monate o renya botshelela
1: hololo

wa bona ho ntso ba tla o bona jalo a o sile rato go disa a thabile choma bana tsa mahamonna tele a o stibo ntjana.

tsamaeto a moeng Afrika Afra ore ntwa ena e pepesa ho itshetleha ha Afrika ka mafora a tswang ka ntle e leng a se bontshang hore dinaha tsa Afrika di lokela ho fetola tsela ya tsona ya ho tsamaisa thepa ho boloka mafora Afra ere ba tsamaisi ba thepa e hlahang ka ntle ho Afrika ba ne ba se bantse ba lefa ho feta le pele ho ntwa mme ditheko tsa ka morao ho yona di ba imetse le ho feta ntwa ena e boetse e hlaloswa ke ditsebi e qholo tsa Afrika fokotsa ho itshetleha ka dinaha tse ding bakeng sa mafora. Re phethela ka tsa maemo a lehodimo. Lehodimo le kwahetse ka ho kgetha dibaka ho phodile ho isa ho bata ka moya o fokang o le bobebe ho hlaha le boya bophirima ho seng hona. O ka lebellwa hore le kwahele ka ho kgetha dibaka ho phole ho isa ho eba mahareng empa ho bate dibakeng tse ding ka maloting ha letsatsi le ntse le phahama. Moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa o eba mahareng ho hlaha le boya bophirima. Ho na le monyetla o fokolang wa diperesente tse 20 wa pula mona le mane dipakeng tse ka borwa ho naha. Ditaba di fella mona, mamela tsa Senyesemane di a latela ha metsotso e le 15 ka morao ho hora ya bosupa.

hopola seno tsatsi lena hore la ontso tsa maleto lena mo mamedi di toga tsa ha di ka petala di toga tsa ha di ka etsa hala ha fela wena ontso hopola gore there's just something inside of you so strong ila dead tsa ka shaba rena ma ema le ho di ma lebelletsweng ka jeno ke ya fe mo ma medi le di temperatures tsa rona tsa letsatsi re qala beke ya rona mentse ga bona hore na e bi hantse tswala pele le yona re ka lebella pula ka patshe seleta ba ya mohatsela fela ka jeno le ho di mo le kwaetse ka ho khatha dibaka ho phodile ho isa ho bata ka moya o fukang o le bobebe ho hlale bo ya bophirima o seng hona ho ka lebella hore le kwahela ka ho khatha dibaka ho phole ho isa ho e ba mahareng empa ho bata dibakeng tse ding ka maluting ha le sa tsilentse le phahama moya o ka lebella ho foka o le bobebe ho isa we ba mahareng o hlale bo ya bophirima mme ho na le monyetla o fokolang wa 20% wa pula mona le mani dibakentse ka borwa ho na ha di temperature tsa rona tsa letsatsi maseru ke 19 degrees celsius moshesho 1 mafeteng le mohaleshook le qutheng ke 18 degrees celsius qatha snake le mogoto ke 17 degrees celsius oxbow ke 8 degrees celsius botabotele ribe ke 18 degrees celsius beria ke 19 degrees celsius tabatsaka ke 16 simongkong ke 14 degrees celsius yona maema le ho di malebeletsweng ka jeno mo ma medi re beya ho ema shema a mabedi a metse medi ka mara hora ya bo robo o tseba manya ho lang o tseba manya ke tekan letsatsi la highlight tswalo o re happy birthday ho manka jeno 62009956 62009956 ka bala ka letsatsi la

Mikey Azana, Shauna Pansy, PCFM 92.8, Wisa 104.3 MHz. Pelo mono nele lo yiso, nonsi kelelo. Motso tso fela pele re tlhorenya le shumela motso o le monye bangisa tsela haola tswalo. Happy birthday. O hola bona tse dintsengata. Ke a tshepa ka mogotswana le tsatsela haola mmanta ntse le tsamaya ha monna. Tena le meletse ke la ka o bona o reng good morning, Rila. Morning. Re orenya le shebele metsemedi mo mamedi salengata tsentse go hlopseditse tsona tsentse go tla qoqa le bua ka tsona go tletse bonnete ba hore ha o suthi mpa he ha ke batlo lokena ka hare ge fetela jalo ka lefapheng la ditaba go tla utlwa lotse ba fela hore na tsentse di etsa hale bena ke di feng tsentse di hlahella jalo e bena ke di feng mo mamedi di mahlora ke le shebele motsolo mong me re tlotla re balwa di hlotsa ditaba tsa ho raya le shemele motsolo mong ke dineo monalana.

ka nnete mo mamedi mona ke monyaolo ho jana ge ga kisa a ne ga ge hona ke monyaolo e le ka nnete ho ja ge ne ga ga kisa hona ne go bitsa monyaolo sesolo he seili ne go tloga di theko di maqaqailaneng 2121956 +2665 9956 2121956 +2665 9956 happy happy uhu.